0: Ovo je Radio M.
1: Benvenuti alla festa del suono. Vogliamo tutti.